tuntun ti ti de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport lago sport lago sport aje abale iroyin ere idaraya to ya lara otun tikitaka to ta lenu yeri yeri yato si kika n folo onigbaro gudu iroyin ere bolu alafesegba bolu alafowoju apere idije se kikan oko ati keke fifi sare bolu eleyin lori tabili ati lori kankere lago sport lago sport aago mefa koja aseju meadogun laaro kutu hai lati ojo aje monday titi di ojo eti friday ni gongo ma so ti akutu ko ma wu lori papa diamond fm lago sport